0: dem Lieblingskiosk-Kühlregal.
1: Aha. Oh, shit.

Thank you.

0: Capitan Fran.
1: Sbino, Paolo, Scala, Colo, Volo, Volo, e vi svegli più, ti vedo, fella, se la vuoi, lungo, Westbury, Stown, a Bobby, a Milo, Fira, si clou.
2: Hey, back, back, back, gabble on, and feel in.

era sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un

I'm gonna go get some more.

El semideus xutxen, el semideus controlen, governen

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

lo ballessi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

bad man shall fall.

Dove sui di weekend e se per lo willa ha mamma rave som di ticket test. Na a willi iba aba ma me brima fede di chi ne da soko willi aba sam a sin. Noah, aba lei noah, the venom mini f stick the false down the noah. Aba lei mini long, the aba.

0: Bentrovati, bentrovate.
1: Con le pinne, il fucile, gli occhiali.
0: È stagione.
2: È stagione.
1: Siamo a... Dove siamo, Donatella?
2: C'è Radio Marittima. Siamo alla nostra...
1: Ci siamo spostati finalmente.
2: Onda Diurna Community, puntata numero 138. E c'è anche l'acqua, ovviamente, perché è estate. Ebbene sì, non siamo ancora in estate formalmente,
1: no,
2: ma
1: però...
2: direi che ci siamo.
1: Dalle
2: ci
1: chiazze
2: siamo.
1: Comparse sul mio corpo, direi che siamo. Il caldo era...
2: Sì, dopo la traversata per arrivare qua, sì.
1: Dopo il ponte dei morti, che non è quella festa che fai se c'è un giorno.
2: È il cavalcavia
1: di Farini. Che a 49 gradi. Fahrenheit probabilmente,
2: esatto.
1: Se Fahrenheit
2: e quindi
1: più.
2: Abbiamo deciso di trasferirci almeno per la trasmissione al mare.
1: Io ci metterei almeno dei finti alberelli di Natale, se almeno un po' d'ombra lo fanno, cioè almeno quello, due alberelli
0: però
1: di
0: il canotto di quest'anno è comodo, avete visto che ho preso quello nuovo,
2: sì,
0: bello,
1: visto,
0: accessoriato,
2: sì,
0: quel cuscinetto per il mio.
1: Con le lucine se ti perdi con l'onda di notte.
0: Però dovete mettere i giubbotti,
1: certo,
0: basta
1: io non so
0: sempre così.
1: Vabbè, io poi sono un disastro a nuotare, cioè faccio due bracciate, sono stanco e muoio. A quel punto vado.
2: Senti,
1: neanche
2: senti, però...
1: Archimede mi salva, inteso.
2: Ma che meraviglia!
1: Una
2: si sentono anche i gabbiani.
1: Una pancia immersa in un liquido ritiene,
0: cioè, una che non ce la facciano in testa. Vabbè, puntata dedicata alla voce.
1: Sì.
2: Esatto, da come si è potuto intuire dalla canzone di introduzione, direi che. Sì, è proprio così.
1: A chi è dedicata questa canzone? Vediamo se lo sapete, brutti ignoranti che non siete...
0: Allora non puoi fare questi tranelli così.
1: Canzone scritta dalla PFM, lanciamo, si vince uno zainetto se qualcuno risponde a questa domanda. Per chi è stata scritta questa canzone? A che maestro della
0: apriamo
1: voce
0: i telefoni.
1: Sì, ma non cercare in
0: no,
1: internet.
0: Volevo mandare subito un...
2: Allora,
1: jingle per
2: però
1: partecipare.
2: Attenzione perché ci sono dei ci sono dei problemi sul sito, perché qualcuno dice che non si sente bene.
0: Allora,
2: cui...
0: io ho trovato la soluzione alternativa a chi non ha delle difficoltà, che è un'applicazione divertentissima che si chiama Radio Garden
1: sì?
0: Come giardino, e fondamentalmente ti propone una mappa del mondo in cui tu puoi scegliere le radio da ascoltare ovunque per il pianeta. Quindi
1: bello.
0: Dopo
1: e noi
0: diciamo
1: siamo
0: la nostra
1: lì.
0: Trasmissione non può continuare gironzolando per il mondo ascoltare.
2: Che meraviglia.
1: Ci si trova
0: e
1: anche
0: noi
1: su Radio Garden,
0: se si va su Milano si trova su Interscher Radio. Sì, sì.
1: Quindi potete cercarci in alternativa dal sito su Radio Garden.
0: Radio Garden che
1: lo può ascoltare
0: sia
1: a Radio
0: su Android che
1: Marocco.
0: Su Apple e poi appunto poi dopo va in Indonesia.
2: Ma questo è meraviglioso, questo è meraviglioso. Tra l'altro credo che il problema però possa essere del nostro gruppo di ascolto del centro diurno, perché Marco ci sta ascoltando, lo salutiamo, Marco Rucco Rufus e Sergio Astori, che sono i nostri co-conduttori in remoto, e Marco ha anche la risposta.
1: Beh, non avevo dubbi che lui sapesse la risposta.
2: Demetrio Stratos.
1: Sì, però lui ha già tutti gli zainetti del mondo.
2: È vero, ha tutti gli zainetti, però sta di fatto
1: Demetrio Stratos,
2: indovinavo
0: un altro. Sì.
1: Grandissima voce degli Are, è scomparsa troppo presto, a cui fu dedicata questa bellissima canzone della PFM.
0: Wow. Marco, tra l'altro, che dobbiamo ringraziare perché c'è un poster appeso in ingresso di Pazienza in dimensione gigantografia.
2: Bellissimo,
0: che ci
2: tra
0: ha donato
2: l'altro.
0: In occasione della festa. Quindi grazie Marco, e chi vuole passare a vederlo, insomma, occasione di venire a salutarci.
2: Merita
1: a portare
2: proprio
1: dei
2: bello.
1: Doni votivi ad Andrea Pazienza.
2: Che va sempre bene. Che va
1: sì,
2: sempre
1: che di cui
0: pianta,
1: non so se hai notato,
0: l'altro.
1: Quando io scrissi la canzone per Paz 30 anni fa, non se lo... cagava un nessuno, adesso a 100 anni dalla sua morte è diventato improvvisamente un genio. Sai quanto gliene frega lui adesso di essere considerato un genio, che nessuno gli pagava neanche le cose che faceva. Vabbè.
2: Purtroppo è così, i grandi geni.
1: Ma nonostante
2: sono
1: questo, nonostante sia riconosciuto come genio, non fu permesso alla sua compagna di salvare tutti i disegni che aveva fatto nella casa.
0: Pensate.
1: Che buttare che praticamente fu venduta e nessuno se ne fregò della
0: fosse...
1: sì, ci hanno messo sullo il bianco sopra i disegni di Paz, che era su tutte le pareti.
2: Meraviglia, meraviglia.
1: Peccato, perché sarebbe stato un
0: museo.
1: Museo. Lei ci provò in tutti i modi, tentò di far partire una fondazione e raccogliere dei soldi, ma volevano il mondo e appunto
0: la fondazione mi sa che esiste,
1: sì,
0: no? Che organizza ogni tanto
1: fa qualcosina,
0: delle mostre.
1: Non è, perché poi la sua moglie compagna, quello che era negli ultimi anni, colorava lei, quindi era anche la coloratrice delle case di pazzi, sì.
2: Che bello. Probabilmente proprio su questo tema Marco ha da dirci qualcosa, perché ha mandato un audio, per cui ve lo passerei.
3: Giocare col mondo facendolo a pezzi.

0: Ecco, era un frame,
1: era
0: grazie.
1: Un brano degli Area,
0: esatto, grazie.
2: Vivo.
0: Grazie mille Marco, molto molto bene.
2: Perché abbiamo una foto di Cesare degli Area dal vivo a Quartoggiare,
0: sì. Wow.
2: In piazzetta Capuana.
0: Che
2: sì.
0: Meraviglia, Cesare,
3: e Cesare
0: è proprio prezioso.
3: Non cantava quella volta, non era
2: Cesare
3: con la sua musica sul
2: foto.
3: Palco, sai che arriva se accende sempre. Bene, voce, puntata che per noi dovrebbe essere facile, ma io mi zittirò per il resto della puntata, così decido che sto zitto per...
0: Non esagerare.
3: Mi annoia sentire la mia voce.
0: Bene, quindi questo è
3: il tema. Scusami, lo vedo adesso.
0: Ghiacciolo.
3: Hai un ghiacciolo appeso al collo.
2: Che rinfresca tutta la sala.
0: Può essere,
3: non so,
0: apposta.
3: Un ghiacciolino giallo.
0: Giallo, come quel ghiacciolo che abbiamo mangiato sabato.
3: Prima della
0: uno
3: mega
0: dei
3: festa.
0: Più buoni.
3: Buonissimi, è vero.
0: Mai,
3: ma l'hai comprato?
0: Mai
3: adesso non per fare pubblicità,
0: sì,
3: però
0: sì,
3: potremmo
0: sì,
3: che fare.
0: Sì.
3: L'hai comprato qua vicino al nostro fornitore di caffè.
0: Alla radio.
3: Al bar di fianco alla radio, un grandissimo
0: Io
3: bar.
0: Io di solito sono sempre scettica perché i ghiaccioli, quello al limone mi sa di detersivo, quello alla mela, era buonissimo,
3: era il miglior ghiacciolo
0: mangiato negli ultimi anni, quindi
3: anni.
0: Ho pensato che ghiacciolo al limone, poi per un caso l'ho trovato e basta, adesso mi rinfresca così, è importante crederci come in tutte le cose.
3: Certo.
0: Quindi la puntata di oggi è su appunto il tema della voce, molti di voi hanno già mandato il proprio contributo, ma altri possono ancora farlo, siete ancora in tempo, potete mandarci un vocale oppure un messaggio WhatsApp e sentiamo il jingle, il numero
3: sentiamo
0: al quale
3: jingle,
0: mandare.
3: Sentiamo il jingle, ovviamente in queste puntate meglio il vocale trattandosi di voce.
0: Sì, voce. Questo sarebbe
3: sentiamo
0: meglio.
3: Sentiamo anche la
2: meglio
3: vostra
2: la
3: voce.
2: La vostra della nostra. Perché non la sento? Qualcosa non ha funzionato, ci riprovo in un altro modo. Creatività al potere.
3: Brutto, stai dicendo che...
0: perché quando c'è Radio Marittima
2: qui al mare un po'...
3: C'è entrata la sabbia nel mix.
0: A volte succede.
3: È entrata la sabbia o l'ombrellino del mojito?
2: Aiuto, adesso non riesco più.
3: La sabbia o l'ombrellino del mojito è entrata nel mix?
2: Ecco, no, è il sole forse in realtà.
4: 3, 4, 7, 1, 8, 6, 3, 0, 1, 8, 3, 4, 7, 1, 8, 6, 3, 0, 1, 8.
0: Ecco, e questo è il nostro numero di telefono al quale, di WhatsApp, al quale mandarci vocali o messaggi che potremo leggere noi al vostro posto. Però quale migliore occasione di oggi per mandarci invece un vocale, e farci sentire la vostra voce.
3: Sappiamo se il gruppo d'ascolto ha sistemato la situazione.
0: Allora sì, il gruppo di ascolto ce l'ha fatta e al momento è tutto a posto, quindi ne siamo contenti.
2: Hanno provato,
0: noi li
2: Radio
0: salutiamo.
2: Guardian.
0: Questo non lo so.
2: No,
0: però salutiamo loro.
2: Non ci sentivano mentre lo spiegavo, quindi evidentemente.
3: Però Radio Garden avrebbe senso dal giardino il CD. È sempre più bello
0: è vero, bellissimo anche con i gazebo nuovi.
2: Ah, sono arrivati i gazebi.
0: Sì.
3: Oh. Arrivato il gazebo caro è arrivato ovviamente per la legge di Murphy il giorno dopo il nostro evento, il lunedì. Però sì, oggi è stato montato il primo.
2: Wow.
0: Molto molto bello, rosso, è veramente
3: un ombrellone, non è un gazebo,
0: sì.
3: Un ombrellone.
0: Ombrellone.
3: Meno caldo.
0: Veramente molto molto bello. Bene, quindi intanto che chi ci ascolta prepara il proprio contributo, possiamo andare ad ascoltare invece la pillola di resilienza per superare la crisi di questa puntata di oggi a cura di Sergio Astori. Scusate, siamo un po'... Ma
3: chi la manda la pillola?
0: La manda Nico?
2: Ce l'ho io in effetti,
0: Nico.
2: non pensavo.
0: Perché è strano, perché
3: non
0: l'abbiamo editata.
3: Perché siccome abbiamo dovuto sistemare l'audio, l'ho fatto
2: c'erano
3: io.
2: Troppe onde.
3: No,
0: c'erano troppe onde, esatto.
3: Sì, c'era troppa sabbia nel file, ho dovuto...
0: Anche Sergio era...
3: Passarla
2: sul
3: con,
2: canotto.
3: Passarla lì, cosa per trovare l'oro nel Klondike. Andiamo con Sergio.
5: Parole buone, pillole di resilienza per superare la crisi, a cura di Sergio Astori, psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano.
1: La nuova parola buona è nome. Le immagini riprese dalle telecamere della stazione di servizio sulla statale Ionica sono quasi insostenibili. Un distributore di benzina come tanti, una strada percorsa ogni giorno da centinaia di persone e un furgone che si ferma, poi il carburante versato sull'auto, le portiere bloccate, il fuoco. Quattro giovani muoiono bruciati vivi. La strage di Amendolara appartiene a quelle notizie che arrivano all'improvviso, ma che proprio per l'alto grado di atrocità rischiano paradossalmente di essere archiviate troppo in fretta. Dopo qualche giorno la cronaca passa ad altro, nuove immagini prendono il posto delle precedenti e ciò che sembrava impossibile da dimenticare viene lentamente accantonato. Tra le molte crudeltà che attraversano il nostro tempo, questa storia conserva una possibilità preziosa, la possibilità che la coscienza collettiva non resti soltanto sconvolta dal delitto, ma compia un passo ulteriore, la possibilità di dare un nome. Dare un nome agli esecutori perché la responsabilità non si dissolva nell'anonimato, dare un nome alle vittime perché non vengano assorbite nella categoria indistinta dei migranti, dei braccianti, degli stranieri. Dare attenzione alla sofferenza di Tai, unico sopravvissuto tra i suoi compagni. È una differenza sottile ma decisiva. Molte volte le vittime subiscono una doppia cancellazione, prima vengono colpite dalla violenza, poi scompaiono dentro il silenzio. Prima soffrono, poi diventano invisibili. Alla ferita fisica se ne aggiunge un'altra, meno evidente, quella della irrilevanza. Tai, ha 35 anni, è partito da Jalalabad in Afghanistan, ha attraversato l'Iran, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, la Slovenia prima di arrivare in Italia. Nei campi della costa ionica raccoglieva fragole insieme ad altri lavoratori. Avevano concordato una paga che da settimane non veniva corrisposta. Vivevano in una casa condivisa, si alzavano prima dell'alba e tornavano quando il sole della Calabria diventava insopportabile. Fin qui qualcuno potrebbe leggere la sua storia come una delle tante che popolano le statistiche sull'immigrazione e sul lavoro agricolo, ma quando Tai racconta di avere una moglie e un figlio, quando mostra le ustioni sulle braccia, quando confessa di non aver ancora chiamato sua madre perché non vuole che lo veda con le bende addosso, qualcosa cambia. La figura generica del bracciante migrante lascia il posto ad una persona concreta. Appare un volto, compare una biografia, entriamo in contatto con una storia. È qui che si colloca la possibilità di dare un nome, non semplicemente come indicazione anagrafica, ma come gesto umano fondamentale. Dare un nome significa sottrarre qualcuno all'indistinto, significa riconoscere che quella vita non è intercambiabile con un'altra. Significa affermare che dietro ogni categoria esiste una persona. La fenomenologia ci insegna che l'esperienza umana comincia sempre dall'incontro con un volto concreto, prima delle idee, prima delle teorie, prima dei giudizi, incontriamo qualcuno. E quando incontriamo davvero qualcuno, le categorie diventano insufficienti. Non vediamo più un migrante, vediamo Tai. Non vediamo più quattro braccianti, vediamo quattro ventenni con paure, desideri e attese concrete. Rileggendo la vicenda di Amendolara da questa prospettiva, emerge un particolare che rischia di passare inosservato. Tai riesce a raccontare ciò che ha vissuto perché qualcuno si è fermato ad ascoltarlo. Un mediatore sindacale traduce le sue parole, un giornalista le raccoglie. Qualcuno trascrive la sua voce e la consegna alla comunità. Potrebbe sembrare un dettaglio marginale, in realtà è uno dei punti più importanti dell'intera vicenda. Chi ascolta, traduce e racconta, non sostituisce la vittima, non parla al suo posto, compie qualcosa di diverso, rende possibile che la sua esperienza emerga. Costruisce un ponte tra una sofferenza individuale e una coscienza collettiva. Lo si potrebbe chiamare un gesto di restituzione, restituire una storia alla sua dignità narrativa, restituire una voce a chi rischiava di essere soltanto una statistica, restituire un nome a chi rischiava di essere ricordato come parte di un numero. Ascoltando l'uomo oltre il sopravvissuto, a poco la cronaca diventa incontro, ed è forse questo il primo antidoto contro ogni forma di sfruttamento. La violenza prospera quando le persone vengono ridotte a funzioni, a forza lavoro, a numeri, a presenze sostituibili. Ogni sistema di dominio vive di anonimato, ha bisogno che qualcuno venga percepito come meno importante, meno visibile, meno degno di attenzione. Per questo, dare un nome possiede una forza etica profonda. È un gesto apparentemente piccolo, ma capace di incrinare la logica stessa della disumanizzazione. La nuova parola buona è nome. Custodire un nome è sottrarre qualcuno alla seconda scomparsa.
5: Avete ascoltato Parole Buone, rintracciabili in rete attraverso l'hashtag Parole Buone su Facebook, Instagram e sul sito www.parolebuone.org.

0: affrontato la questione e ha letto i nomi vittime, sì, proprio per riportarli a un essere persone, individui. La questione di nominare le cose, nominare le persone, nominare gli animali, no? C'era mia nonna che non ammazzava quelli a cui dava il nome.
1: Certo.
0: Anche le galline, se aveva un nome, non diventava più possibile farla diventare per il brodo, insomma.
1: Esattamente così. E quindi sembra proprio una scelta molto importante questa della parola buona, nome.
0: Poi è molto conseguenziale con voce, perché in fondo un nome fa in linea massima chiamando qualcuno.
1: Certo, e quindi dando voce a quel qualcuno. Beh, ma Sergio si sa che costruisce le cose non a caso, quindi no, è tutto,
0: tutto
1: molto,
0: grande,
1: molto preciso.
0: Il grande sistema del cosmo di Sergio, il Sergio Cosmo.
1: esatto, quindi insomma la parola buona nome sarà quella che ci terrà compagnia per le prossime 2 settimane, quando ci ritroveremo qui e insomma sentiremo un po' che cosa vi è passato per la testa.
0: Senti,
1: pensando
0: ma la
1: a quel nome.
0: Delfini a che ora è?
2: Gara dei delfini, dopo la puntata, quando finisce la puntata,
0: si va tutti in piscina a vedere la gara. Quest'anno ho un delfino nuovo che ho...
1: Hai addestrato in questo anno?
2: Nella vasca da bagno.
0: Questo è femmina in realtà, sì. Si fa chiamare il presidente. Ha chiesto, io voglio chiamare la presidente.
1: No.
0: Sono il presidente.
1: Presidente dei delfini, molto bene, molto bene. Vedremo come se la cava nella...
0: Ah, è sulla corsia più esterna, sulla destra, per cui credo che sia la corsia più libera in questo momento.
1: Ok, preferenziale, diciamo.
0: Con una spinta sua.
1: Chissà, va bene, quindi vi aspettiamo con la parola buona, nome.
0: Il secondo che gareggia è un maschio, si chiama Almirante.
1: Vabbè, dai.
2: Andiamo avanti.
1: Vabbè.
0: Questa non la mandiamo sulla Svizzera, sarà così. Questo pezzo lo tagliamo. Forse per
1: lo capiamo
0: loro
1: solo noi.
0: Non sanno che è Almirante.
1: Appunto, lo capiamo solo noi e quindi lo tagliamo.
0: Bene.
2: Quindi ci facciamo aiutare da Edo, entrare un po'
0: nella... Sì, Edo ha fatto un pezzone, mi hai detto.
1: Sì, ha fatto un pezzone articolato. Sì, assolutamente. Che comincia in questo modo. La voce del padrone è una casa discografica importante.
0: Sì, lo era, non c'è più, ma va bene.
1: Ah, però lo è stata, ha ragione.
0: Un'etichetta
1: bellissima, con un grammofono e un
0: simbolo
1: cane.
0: Stupendo,
1: bellissima.
0: Un grammofono, un cane e... Sì, della EMI in realtà.
1: Quindi molto bello. La voce si alza e si abbassa secondo i toni.
0: O secondo l'uomo al mixer.
2: Esatto, anch'io ho pensato subito a un fader.
1: Perché il potere
0: è sempre nel tasto mute.
1: Il tasto mute è inconfondibile. La voce è afona in certe persone malate. Oppure che perdono la voce.
0: Che in quel momento hanno un po' di voce.
1: La voce di un tenore viene applaudita a scena aperta dal pubblico di un teatro. I toni della voce si adeguano alle persone che incontri e conosci.
2: Bello,
1: questo mi piace molto. La voce è un pregio per gli attori e i doppiatori. Decisamente. La voce amplificata dal microfono, da una diretta web dei conduttori, è fantastica.
2: Grazie,
1: hai ragione Edo.
0: Soprattutto hai ragione su quella cosa che la voce cambia di tono rispetto a chi parli. Io quando parlo con Anaïs ho la R moscia.
2: Ti viene subito
0: la francese.
2: Un po' francese.
1: E non dici Anaïs a caso.
0: E non dico Anaïs a caso, perché prima che gli si stacchi il braccio, io non so come faccia a tenere... quella posizione per 3 ore di diretta. Anaïs è ancora oggi con noi con un microfono a fare raccogliere materiale per la trasmissione che comporrà, con proprio l'esperienza delle onde. È stata presente anche alla onda, diciamo, del salone. La prossima è non il 19.
1: No, quella che
0: è andata.
2: La puntata fu il 19,
0: invece la tua va in onda il 19. Ti vedo con uno sguardo tutto a posto. Cioè, il 19 è pochissimo, non ce la fai a montare il tutto in così pochi
1: giorni.
0: Vabbè,
1: ma non metterla in agitazione.
0: No, infatti ha uno sguardo stranamente non agitato.

0: Non altrettanto. Sapete in che tu vuoi sapere dove cambia lo sguardo completamente di Anaïs e diventa un'altra persona assolutamente piena delle sue facoltà?
1: Quando vede le arachidi.
0: No, non è quando viene l'arachidi, no, no, no, no, no, è quando gioca ping pong.
1: Ah, sì, lì viene fuori proprio la
0: Anaïs è
1: belva.
0: campionessa, mi ha massacrato, proprio mi ha lasciato sul tavolo blu, no, che colore è? Verde,
2: Rimessa
0: no, no, non mi sono
2: psicologicamente.
0: ripreso, cioè,
3: No, è rimasto colpito per
0: io ho
3: sempre,
0: affrontato
3: per
0: questa
3: sempre.
0: sfida un po' anche col supponismo, diciamolo, patriarcale, no?
1: E invece.
0: Questo fringuellino, minuta, minuta, pepe! La prima, poi già serve in un modo tutto suo da
3: A parte
0: professionista.
3: che Marco dice che lei tiene così il microfono perché fa yoga o ha fatto yoga,
0: No,
3: quindi
0: credo
3: può
0: sia il
3: tutto.
1: In realtà sto facendo una
0: Una
1: posizione per
0: posizione.
1: rilassarsi.
0: Esattamente,
3: La posizione.
0: Respira
3: e forse lo stesso yoga l'ha aiutata
0: Non
3: anche.
0: credo, non
1: È la
0: era molto
1: famosa
0: meditato.
1: posizione dell'asta
0: Asta
1: microfono che ti
0: microfono,
1: insegnano a yoga.
3: famosissima,
0: Insieme a
3: famosissima
0: quella del saluto al
3: posizione.
0: sole, cioè il saluto al mix. Ma
3: No,
0: adesso ti devo
3: ma
0: mettere
3: era
0: in
3: già partita con
0: torneo.
3: l'idea di batterti e
0: Sì,
3: ti ha
0: era
3: anche un po'
0: sicurissima. No,
3: sfidato.
0: ma lei era sicura delle sue capacità. Io che ne sapevo che lei
1: No, ma l'ha
3: era.
1: fatto
3: Ma
1: anche
3: tu
1: quei
3: hai
1: ragazzini del Capac,
0: sottovalutato che
1: così
0: faceva
1: li ha fatti piangere
0: nazionale.
1: tutti quelli del
0: Ma
1: Capac.
0: poi
1: Poveri
0: figurati loro. Cioè.
1: ragazzini, giochiamo a ping pong, pam, pam, pam, pam, schiacciati, non vali niente.
3: È così che si fa, cioè la dura realtà della vita si incontra
0: Il
3: anche
0: giorno
3: sul
0: dopo
3: ping
0: i servizi di
3: pong.
0: sostegno ai
3: Questi
0: minori
3: pregiudizi
1: sono
3: perché è
1: raddoppiati
3: una
1: a scuola.
2: donna, perché magari non si veste in modo sportivo così,
0: No,
2: cioè
0: sei,
2: sono
0: so
2: tutti
0: perché sei,
2: pregiudizi.
0: giusto, hai assolutamente ragione.
3: Questo è il
0: Dopodiché, il
3: bello,
0: fatto che i
3: svegliamo.
0: servizi dei minori, dopo averli distrutti, ha avuto 10 casi in più da seguire, fatti le tue ragioni.
1: Sportello della psicologa intasato.
0: Comunque,
2: Sia
0: comunque.
2: K che
1: Sei
0: Però mi sto
1: divertita,
0: allenando. Nel
1: vedi?
0: frattempo, io e la mia sparring partner Alessandra del CD mi sta allenando per rimettermi in condizione di affrontarti degnamente.
1: Cioè ti mette tipo la sigla di Rocky, una
0: Sì,
1: musichina
0: mi
1: così
0: fa. Sì,
1: motivazione.
0: mi sta riportando in. Sono anche a dieta, adesso non mangio arachidi.
3: Sei pronto per la prossima sfida.
0: Non
3: Marco, chi
0: ancora, non
3: Marco
0: ancora.
3: chiede dello skateboard perché sei brava anche in
1: Un'altra
3: quello?
1: passione,
0: Può
1: vero?
0: essere, è sicuro. Anche lo skate sei brava.
1: In particolare con lo snake, quello con due ruote.
3: Perfetto.
2: Lasciamo
3: Vabbè, qui si sta scatenando proprio di tutto. Marco chiede la rivincita tennis con te, Paolo,
0: Madonna,
3: quindi.
0: non giochiamo a tennis da 100
2: Anche a
0: anni.
2: tennis sto giocando.
0: Io malissimo giocavo, ma ho smesso da
3: Ecco, allora
0: tantissimi
3: non
0: anni.
3: farti
0: No, non mi ci metto
3: sfidare.
0: neanche. Ma io adesso non affronterò, ma neanche tipo a scopone scientifico mi metto a giocare con lei, che viene fuori che era nazionale di scopone scientifico. Sai lei come
3: Beh,
0: fa?
3: già prendi un, come dire, un.
0: Uno sport
3: È
0: importante.
3: importante,
0: Sì,
3: esatto.
0: infatti, in cui sono anche
3: Ma
0: bravo, ma
3: neanche a
0: non ci.
3: 3-7, insomma, ti
0: No,
3: metti a.
0: 3-7 è dovuto al caso. Noi siamo
3: Appunto, no,
0: qui su
3: scusami, hai
0: cose
3: ragione.
0: tecniche, di competenze e
3: Tecnicissime.
0: capacità.
3: Perfetto, perfetto. Molto bene. Intanto che
2: Beh,
3: voi vi
2: senti, sei il primo
3: allenate.
2: educatore che batto al ping pong che non se ne rimette psicologicamente.
0: Perché
3: Non sei
0: tu
3: il primo, non sei neanche il
0: sei.
3: primo, quindi per favore, ne
0: Ma,
3: neanche
0: infa
3: questo
0: ma
3: poi.
0: infatti nel nostro
1: I
0: sito
1: CPS
3: li ha fatti
1: sono
3: fuori
1: pieni di
3: tutti.
0: Gli
1: gente
0: educatori
1: sconfitti
0: sconfitta
1: da
0: dalla
1: Anais.
0: Ais, veramente. Cioè.
1: Poi dicono non ci sono più gli
0: Come
1: psicologi.
0: cambia.
1: Certo, sono tutti presi dalle
3: Dalla
1: vittime.
3: competizione.
0: Come cambiano le amanti di religiose? Adesso si esprimono così.
3: La
1: Va bene.
3: competizione, la
0: Comunque,
3: competizione.
0: bravissima. È bellissimo vederla giocare anche se ti sta battendo.
3: Bene, bene.
0: Bene.
3: Direi che, ecco, adesso passiamo a proprio dei nostri contributori importanti e ormai consueti che hanno deciso per la prima volta di usare la loro voce. E questo
1: Ole.
3: è bellissimo, quindi questo è il gruppo di ascolto del Centro Diurno di Plebisciti.
4: Abbiamo deciso di dare voce alla cura. Leggeremo il testo della cura di Franco Battiato.
5: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
6: Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni e delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
7: E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.
8: Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
9: Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
10: Wow, grazie.
3: Ma che bello sentire le voci, veramente
10: bellissimo.
3: Sì, veramente molto molto bello. Poi questa canzone di Battiato è straordinaria, bellissima.
10: Mi piace un sacco.
3: Molto molto bella. Quindi è bello che abbiano scelto proprio questa canzone.
0: Adesso lancio un altro concorso.
3: Per dar voce.
0: Per chi è stata scritta questa canzone?
10: Allora.
3: Per chi è stata scritta? Bene, questo è il contest di oggi.
0: Se il contest di oggi è più difficile, pensate che subisce lo stesso misunderstanding che subì Vedrai.
3: Ma non cercate su Wikipedia.
0: Che subì Vedrai di Tenco, e quindi questo è l'indizio molto facile. Se sapete per chi fu scritta Vedrai, sapete anche perché è stata scritta La cura.
10: Praticamente una cosa ricorsiva, cioè devi sapere quello per sapere l'altro.
0: Sì,
10: per sapere l'altro.
0: Poi devi sapere il cane che mangiò il gatto,
3: esatto, che si mangiò il topo. Che... Beh, dai, fateci sapere.
10: Fateci sapere, esatto. Se lo sa, però non vale cercarlo sul web.
3: No, non c'è gusto.
10: No,
3: se no tanto vale. O l'intelligenza artificiale che adesso ci dice tutto. Bene, passiamo invece adesso a Valentina. Carissime e carissimi, la prima voce che emisi fu certamente ed ovviamente il mio vagito iniziale alla nascita. Era un invernale lunedì. Quale migliore esordio per iniziare la settimana? Da fanciullina, guardando la televisione in bianco e nero, mi sollazzavo ascoltando Raffaella Carrà. Ma poi, con la propinquarsi del colore, tramite gli esperimenti della TV, conobbi anche la voce degli strumenti musicali. Scoprii così la musica classica, la quale faceva da sottofondo a paesaggi che si susseguivano sullo schermo. Chiesi ai papà di chi fossero quelle belle melodie. Mi rispose Mozart, ed io gli domandai ancora perché non figurasse nelle trasmissioni. Babbo mi informò che era defunto, e con mio grande dispiacere, e da allora cominciai il mio viaggio nel mondo del suono. In parrocchia, che allora frequentavo con piacere, c'era una ragazza, la pupilla del prevosto, che cantava abbastanza bene, ma non come me. E la mamma me lo ripeteva spesso, spronandomi a cantare anch'io in chiesa durante le funzioni. Io ero molto schiva ed esitante, non mi azzardavo a chiedere al sacerdote suddetto se potessi esibirmi anch'io. In questo modo mi trascinai dietro un intimo senso di inadeguatezza e di invidia nei confronti della cantante già citata. Poi però, dopo le lezioni alla Scuola Musicale di Milano e vari mirati insegnamenti di Mutti, verso i 15 anni cominciai ad esibirmi insieme ai colleghi del coro di San Marco a Milano, con la mansione di primo soprano. Eseguivamo più che altro polifonie rinascimentali di Orlando di Lasso e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ne ero molto soddisfatta, ma da vera cretina feci uno sbaglio che rimpiango ancora. Ossia, cominciai, per gioco ed atteggiarmi di fronte ai miei amici durante le ferie lassù sui monti della Presolana, iniziai a fumare. Mi bastò un mesetto, con una sigaretta al giorno, gratis oltretutto, per rovinare tutto il mio lavoro di impegno e dedizione. Ebbene sì, la mia voce si abbassò e divenni mezzo soprano. Il mio dolore fu davvero smisurato. Una voce che ricordo ancora con piacere e nostalgia è poi quella di mio papà. Roca ma profonda, dolce, calda, ruvida. Simile a quella del nostro amato Giorgio Gaber. Lo indussi a farsi esaminare dal mio maestro Vianini, sempre della mia amatissima corale, per poi poter anch'egli partecipare insieme a me ai suoi ammaestramenti. Papà, nonostante si vergognasse assai, mi assecondò. Il carissimo direttore musicale, essendo a conoscenza di questo mio desiderio, mi prese in disparte e mi comunicò con garbo che purtroppo papà Eugenio era stonato come una campana. Mia mamma ripeteva spesso che la voce di papà assomigliava a quella di un reverendo, facendolo imbarazzare. Timidone. Negli ultimi tempi mia mamma era ancora con me. Il silenzio faceva. Negli ultimi tempi cui mamma era ancora con me, il silenzio faceva da padrone. Anch'esso ha un suono ed una vita tutta sua. Nel 2010 dedicai a mia madre queste umili considerazioni in versi.
0: Silenzio. Numerosi sono i volti del silenzio che galleggia nello specchio dell'anima, sbaraglia la favella, con vittoria stralunata e completa. Nella mattina domenicale, meditazione. Il pomeriggio, dopo il pranzo di mia madre, gradito ed affettuoso, sempre generoso e saporito, percepisco con sollievo di essere satolla. Nel lettino casalingo, nella penombra della mia stanza, vince ancora lui e mi dà conforto nella pennichella ristoratrice. Dopo il sollazzo breve del riposo benvenuto, mi alzo per prima dal piccolo sonno pomeridiano, recandomi subito ad accertarmi della salute di una madre anziana sì, ma sana e veemente in tutte le sue occupazioni, concrete soprattutto, davvero parecchie e ben realizzate. In cucina il silenzio impera. La donna trionfa sul dolore nel dolore. È prodiero dei progetti migliori. Spesso soccorre i nostri gesti più coraggiosi con una pausa di introspezione e dorme profondamente sui propri ricami. Lievissimi sussulti della respirazione finalmente mi rassicurano. La TV sussurra e bisbiglia. Un tenero trasalimento e poi eccola nuovamente sveglia ed attiva. Assieme a me appaga l'arsura della primavera estate con una bibita senza zucchero. La calura acchiappa e fa incetta anche degli spiriti più vispi e vigili, ma mia madre no. Sarà merito del suo amato silenzio che da sempre appare di materiale veramente nobile. In lei eccelle e prevale sulle parole inutili. Vive in lei come in un santuario dove spesso mi reco in punta di piedi. Mi concentro e tacita prego per la sua e per la mia salvezza e felicità.
3: Chiedo infine, come di consueto, di mandare in onda un brano del 1968 che mi lascia sempre senza fiato. È stato scritto da Paolo Limiti e Mogol per il testo, mentre la musica è stata composta da Elio Isola. L'ispirazione iniziale venne a Limiti, osservando la solitudine di sua madre, anche lei rimasta vedova. Si tratta di La voce del silenzio. Mi piace soprattutto l'interpretazione di Mina, che ha contribuito a rendere il pezzo un classico immortale. Vi lascio con una riflessione su di me. Come dicevo riguardo alla scorsa parola buona, mi rendo conto della mia troppa schiettezza che a volte può ferire, certamente non volendolo. Il modo di dire ne uccide più la lingua che la spada, mi sembra alquanto veritiero. Chiedo profondamente scusa per le cavolate che ho scritto, fatto, pensato e soprattutto detto. La vostra Chicca Dadi.

0: E questa era Marco, a.k.a. Mina.
1: La voce del silenzio, bellissimo brano scelto da Valentina e bellissimo.
0: Grazie,
1: anche
0: Vale,
1: il suo
0: infatti.
1: Contributo, sempre generoso e insomma non preoccuparti di essere sincera e schietta, che insomma questo arriva, no? Anche
0: sì,
1: comunque, no?
0: Esatto, una cosa sempre bella, dai.
1: Esatto. Queste, l'esperienza diretta è sempre bella, e insomma Valentina poi la sa davvero arricchire di tanti particolari e dettagli che poi rimangono così tanto in mente. A proposito del contest che aveva lanciato Paolo, Marco ha risposto per la mamma, che è la verità, e quindi ha vinto l'ennesimo
2: zainetto. Vince l'ennesimo
1: zainetto
2: che non avrà.
1: Che non avrà, perché non ce ne sono neanche più, però siamo a quota 22 zainetti, quindi
2: sì,
1: a posto.
2: È come il pane di Fantozzi, se lui
1: apre trova zainetti
0: da
1: esatto, infatti.
2: Sì, dedicata alla mamma, e come per vedrai, uno di quei casi in cui il personale diventa universale, perché poi nessuno sapeva questa cosa,
1: certo,
2: né al momento, ma neanche forse di la cura. Si sa, perché io l'ho scoperta da una biografia che ho letto, e quindi un sentimento assolutamente personale. Poi in realtà
1: è diventato...
2: Infatti Battiato non amava tantissimo il fatto che tutti facessero una lettura universale di sostegno, perché era una sua roba privata, e quindi vabbè, forse...
1: Questo forse è quello che accade
2: agli scrittori. Adesso non apriamo la questione degli scrittori,
1: però
2: anche
1: è così,
2: di questi
1: poi
2: giorni.
1: Ognuno...
2: Però sì, alcune parole diventano immense, e quel passaggio della cura è diventato così importante da diventare poi qualcosa di ben oltre forse allo spirito originale, da cui è scaturita l'ispirazione originaria.
1: Sì, sicuramente, però effettivamente è una canzone bellissima che incarna in maniera, come dire,
2: come
1: quasi
2: in tutto Battiato,
1: puntuale.
2: Ha una musica spettacolare,
1: sì,
2: che la porta a un livello inarrivabile. Battiato, secondo me, è stato alla fine stranamente un po' sottovalutato per certi aspetti, di quanto colpisce la consapevolezza che aveva quando sceglieva di fare delle cose. A me è quello che ha più colpito studiando poi Battiato, è che lui ha sempre deciso, cioè quando ha deciso di avere successo, lui ha sistematicamente deciso nell'82, ha detto basta, sono stufo di non essere conosciuto.
1: Adesso faccio una
2: canzone
1: che avrà successo.
2: Un disco che farà successo.
1: Disco.
2: Ha riunito quattro musicisti, vicino anche al centro di Urno, perché lo studio era dopo Paolo Sarpi, e disse adesso vedrete che con le regole che vi insegno noi venderemo il mondo, perché poi lui aveva una conoscenza di musica talmente alta. Lui prima faceva musica sperimentale nei primi anni, poi ha iniziato a scrivere canzoni, e anche le varie svolte poi successive, cioè quando poi con Gomma Lacca rientra nel rock totale facendosi produrre da Casacci di Subsonica, e anche il disco della cura aveva proprio, era una scelta, lui stava entrando in un altro piano musicale, e questo mi colpisce. Non sono molti i musicisti che hanno così consapevolezza della propria tecnica per poter decidere adesso faccio questo, adesso faccio questo d'altro, adesso faccio classico.
0: Tra l'altro appunto partiva da cose invece
2: i primi dischi
0: difficili,
2: secondo me
0: te
2: piacciono,
0: capire.
2: Io ho sempre amato moltissimo,
0: ma
2: il primo...
0: in realtà ho un cognato che era un appassionato,
2: io
0: frequentato
2: da ragazzino all'epoca ascoltavo, prima che avesse successo ero in pieno trip di cosmic, di musica elettronica, e quindi ero arrivato a Pollution prima dell'era del cinghiale bianco, e quei dischi sono bellissimi veramente.
0: Però molto difficili, diciamo. Che
2: erano difficilissimi, era una roba che io non so neanche come li facessero. Vabbè, in quell'epoca, negli anni 70, trovavi qualcuno che ti produceva dischi anche così difficili. Poi lui era poverissimo e viveva grazie ai panini al prosciutto che gli dava Giorgio Gaber. Questa cosa mi diverte molto, perché
0: sì,
2: era proprio un povero in canna e veniva sfamato da Giorgio Gaber a furia di panini.
0: No, penso.
2: Vabbè, un grande della nostra storia musicale, anche lui scomparso prima forse
1: di questa, so, purtroppo sì, anche perché era già un po' scomparso purtroppo, sì, a causa della malattia
2: l'ha portato via anche prima,
1: e quindi ci ha privato di, insomma,
2: un grande genio,
1: sì assolutamente, delle sue parole e della sua voce, quindi della sua musica ovviamente,
2: più della sua voce, perché sai che le parole poi non
1: sì,
2: le scriveva
1: lui. Non sempre lui, certo. E quindi bene, ma di voce si tratta e quindi un po' ci ha privato di questa. Marco ci dice che ha un'idea per la testa, io pensavo fosse un'idea, invece ha proprio una cosa in testa che chi l'ha visto sa.
0: Ah, beh. Ah, sì, Purple Marco.
1: Esatto.
2: Purple Marco. Purple Marco.
1: Esatto. Abbiamo cambiato colore dei capelli e quindi chi è venuto alla festa di Shell Radio, tra l'altro bellissima, ha potuto
0: ha
1: ammirare
2: avuto...
1: il nuovo look. Pare
2: le foto pubblicate.
0: Ci sono, sì, c'è una bella...
2: Anche Purple Marco.
0: Non lo so se c'è Purple Marco nelle foto, forse no.
1: Forse in una mi è sembrato di intravederla, però forse...
2: quando ha tagliato 900 milioni di meloni,
1: esatto,
2: poverino.
1: Esatto, è vero, si è prodigato alla frutta.
0: Quando si dice sei arrivato alla frutta.
1: Alla frutta, in quel caso...
2: È arrivato presto.
0: È stato costretto alla frutta.
1: È stata una bella cosa da farsi. Bene. E a proposito di voce, è sempre bello annunciare la rubrica di Claudio Divaga Diurna Congrega, che scrive lui, ma la voce in questo caso gliela dà un'altra persona che appunto ricordiamo sempre, ed è bella questo loro ensemble, insomma, ormai sono un po' parte l'uno dell'altra, e quindi questo è appunto Claudio con Un Divaga Diurna Congrega, legge Roberto.
3: La voce della prece di luce. La farfalla arcobaleno è una farfalla speciale, trasforma colori e suoni in arcobaleno e lo fa in un battere di battibaleno, batte le ali così veloce che i colori ritornano luce, il loro veloce frusciare risuona come una voce, la metamorfosi le rende visibili solo alle simili, quando si alza in volo il fruscio diviene prurito. Tutto intorno è uno struscio tra sorelle farfalle, l'aria ribolle di chi trama un tessuto. Voce e luce danzano insieme mischiate. Lo conoscete come il famoso battito d'ali, quello sbattito che nell'aria aleggia e sfarfalla. Così, nel profondo, altrimenti accade un altrove. La farfalla ben conosce i nessi della provenienza dal dove, perché è un tutt'uno tessuto di ordite trame. Ma noi no, non lo sappiamo. E restiamo pesanti e strabiliati. Il segreto è banale e oramai per tutti usuale. Tutto è immerso nello stesso campo. Neurosfera di sera, neurosfera si spera. Le voci. Eravamo a sentire le voci. Vibrazione nel gravitone, un battilampone, che tutto attraversa in un lampo di battibaleno. Rimbalza di ala in ala, rotola sulla tela tessuta, come un pallone calciato da un campione, che semina scie nelle tracce di vinile e forma piccoli stormi di tante parole, per i più illuminati chiamati pensieri, per i parvo dotati dette allucinazioni. Ricordo una botta, e cazzo che botta, gira la stanza e tutta l'aria mi scraccia, suonano voci dagli altrove e altrimenti, sono grassi reali e presenti. Ma io non sono capace di seguire tutti in essi. Io non sono la luce per risalire la voce. Posso però gridare una prece di voce. Certo e sicuro che tremi intero il tessuto. Lo farò il più possibile semplice, comprensibile fino ad una mia morta zia. Suonerà largo circa come un triplice suono, comprensibile a portata di uomo, fortemente arretrato di evoluzione, cui ci vogliono solo voci assai chiare, altro che testamenti e comandamenti. Una voce per tre parole ci vuole, come con la prole all'inizio di scuola. Fate i bravi e non rompete i cuglioni. Questo messaggio echeggia in una voce di eco. Bravi, fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi. E ci rintronerà in un mantra di luce, illuminante dell'immenso, all'infinito, per sempre. Fumato Claudietto.

0: Ah, in realtà c'era un altro minutino di assolo, però Claudio credo ci perdonerà se rubiamo un pezzettino della canzone.
1: Un pezzettino della canzone dei Police.
2: Di solito no, perché lui è molto rigoroso.
1: Molto rigoroso, lui, ecco, non, a lui non piace,
0: Claudio,
1: non piace,
0: perdonaci.
1: Non piace. La sfumata lo salutiamo perché, no, dice ok.
2: Solo è componente della canzone, ha ragione.
1: No, ha ragione, assolutamente, anche perché come abbiamo imparato anche da in quel caso un progetto specifico che Claudio porta avanti all'interno di Onda Diurna, che è strettamente connesso l'impianto musicale con la parola, ma anche in questi contributi direi che è sempre parte pensata e molto ben precisamente inserita nel contesto. Però Claudio ha un po' di febbre, quindi siamo
2: lo freghiamo perché non può rispondere. Cioè,
0: non dovevo dire niente, magari non si accorgeva.
2: È inerme, non può rispondere. Che brutta persona.
1: No,
2: ti
1: e poi dice che la solo era a Rio, mica a Ro. E quindi, insomma, vabbè, ma ci perdonerà Claudio. Questo pezzo molto bello, insomma, sulla voce, sempre articolato e particolarmente ricco di contenuti, e questo brano musicale Voices Inside My Head dei Police, che ha coronato il tutto. Grazie davvero Claudio, ma riprenditi, ma ancora la febbre. Come mai?
2: Va in giro di
1: l'aria condizionata?
2: Forse sì, lui quando a caldo si piazza praticamente proprio davanti al bocchettone dell'aria condizionata.
0: Meno 30 gradi. Mm.
1: No, dai, devi guarire.
2: Con la camicia aperta.
0: Comunque già la metropolitana è una sfida.
1: Sì, assolutamente.
2: Il 12. La metropolitana ancora. Il 12 è praticamente... Credo che ci tengano dei tocchi di manzo per l'esse lunga. Li portino dall'uno all'altro, perché il 12 è praticamente meno 3 gradi, io non so.
1: Infatti Claudio dice proprio il condizionatore,
2: forse perché è più lungo, devono andare di più, però... Effettivamente il 12 può ammazzare, secondo me.
1: E poi adesso che magari è un filo più vuoto, perché è tarato sempre per la quantità massima
2: per
1: di persone,
2: massimo, cioè
1: quando ce ne
2: per
1: sono
2: il
1: di meno.
2: Concerto di Vasco, sì, poi invece
1: è abbastanza preoccupante. Però a proposito di Claudio, che ci torna utile anche per ricordare che settimana prossima si deve assolutamente rimettere, perché settimana prossima ci sarà la nostra diretta live dal centro diurno di Procaccini, e quindi ovviamente ci attendiamo. Vediamo la presenza di Claudio e le altre persone della redazione.
0: Aria condizionata tipo 12?
1: No.
2: A volte sì, a volte se la mettiamo a palla più di sopra fa più freddo, secondo me.
1: Sì, perché giù in sala no, non tanto.
2: Giù, se non sei proprio davanti, no. Però su sì, in redazione sì.
1: E tra l'altro per la nostra Onda Diurna è il finale di stagione.
2: Finale dell'anno, fine di scuola, finiamo con le scuole noi.
1: Esatto, e quindi insomma venite a trovarci, potete prenotare
2: che
1: un posto.
2: Che poi fino a ottobre non ci beccate più.
1: E
0: addirittura?
1: No, settembre.
0: Settembre?
2: No,
1: settembre.
2: Non la facciamo mai quella di
1: ma certo
2: settembre,
1: che c'è sì. Quella di settembre, ma certo che sì.
0: Anche secondo me c'è, ma certo. Ho copiato proprio
1: il 22 di settembre.
0: Guarda come sul pezzo la dona.
2: Il 21.
1: Fatto il...
2: La redazione quando la facciamo? Il 21.
1: Mi ricordo, però la facciamo, non sono sicura.
0: 14 forse, o il 7.
1: Adesso controlliamo bene le date e poi vi ricordiamo.
2: No, semplicemente perché io non ci sono in quelle nelle prime di settembre.
1: Sì, però credo che insomma non hai possiamo
2: il
1: saltare
2: modo.
1: Settembre. Adesso vediamo come fare. Ma però insomma per questo primo semestre è l'ultima puntata di stagione, mentre la community va avanti ancora per
2: fino a mezzo luglio. Sì.
1: Quindi avremo il 30 e poi il 14 di luglio. Quindi...
2: La presa della Bastiglia.
1: Esatto.
0: È vero.
1: Venite a trovarci che ci possiamo salutare, scrivete.
2: Quante ne so, la presa della Bastiglia, festa nazionale, no? In Francia.
1: Sì, credo proprio di sì. Venite a trovarci, scriveteci a ondadiurna@gmail.com oppure anche su WhatsApp, diteci... vengo, prenotatemi un posto e no, gavettoni e schiuma no Marco, perché siamo lì e quindi non...
0: Però bisogna prenotare in
1: quello
0: francese.
1: No, per però prenotare in francese.
0: S'il vous plaît, je voudrais...
1: E via così. E via
2: stare
1: così.
2: Che per pigliare un biglietto per Losanna ci ho messo un'ora, perché il sito era in tedesco e non riuscivo a capire un tubo. Era un concerto di una donna americana sono entrato 16 volte perché poi non mi faceva il translate dal tedesco a qualsiasi lingua.
1: Ah, che brutto.
2: Né in inglese né in francese, perché i tedeschi ti impediscono di tradurli. Sì, veramente. Però poi sono riuscito a prendere.
1: Ah, meno male. Meno male, meno male. Perfetto.
0: Per chissà perché sì, mi è arrivato. No, no, arriva un concerto di un emergente
2: no,
0: tedesco.
2: No, no,
0: che
2: un'americana molto brava. Credo anche in un bel posto, piccolo a Losanna. Però sì, però non riuscivo a capirci niente.
0: Usare un mediatore.
2: Ma sai che il biglietto è più o meno in linea con qua, cioè nel senso che alla fine è un prezzo molto onesto, tanto quanto forse qui in Italia ci costerebbe di più una così, secondo me. Sì.
1: Sentiamo Marco cosa ha da dire a proposito, non so.
3: Hello, some folders,
1: ah, ecco. Subito sul pezzo della Francia.
2: Ho capito perché quella domanda, perché non viene in Italia ovviamente, cioè vado a Losanna, adesso ho capito la domanda.
1: Bene.
2: Questo è un paese di trogloditi che non invita una delle più grandi cantautrici americane che ha fatto forse il disco più bello dell'anno. Ma
1: e dici pazzesco. Anche chi è?
2: Alela Dayan, un talento incredibile.
1: E che quindi in Italia non passa.
2: Ma va. Ma no. Ma in Italia non sta più passando nulla che non venda gli stadi.
1: Siamo un po' provincialotti, dai.
2: Sì, ma soprattutto non abbiamo gli spazi piccoli. Il problema grosso è che non abbiamo gli spazi piccoli, che quindi... quelli che abbiamo, che sono solo i due o tre teatri, far suonare gente dall'estero è diventato con dei costi immensi, e quindi ci perderemo tutto un tipo di proposte che non possano fare direttamente il forum o gli stadi.
1: Sì, quindi quello intermedio è
2: non ci saranno più, non verranno più.
1: E va bene, speriamo che qualcosa possa cambiare. Passiamo ai poeti? Cosa
2: ma
1: dite?
2: Sì,
1: ma sentiamo Mattias.
2: Cioè,
1: primo, l'unico in questo momento.
2: Sì.
4: Guerriero. Un guerriero compatto. Fiero sopravvissuto a spada di vario tipo. Regge il fronte contro la ricaduta, offerta dalla strada ingrata, ma pur vincendo le sostanze, non accetta l'incontinenza, non si arrende di essere meno amato. Le sue proteste contro il fato. Il suo prana è ancora forte quando fa gli esercizi.
0: Grazie Mattias,
1: ma che voce, un po', secondo me un po' di febbre anche Mattias.
0: Aria condizionata anche lui, eh?
1: Senti tu,
0: tutti
1: una voce un
0: pinguino.
1: Po' chiusa, un po'... Come oggi non l'abbiamo intravisto, Mattias, insomma facci sapere come stai, perché dalla voce sembrava un po' raffreddata, no? È vero che la voce di Mattias è profonda e calda, però... ci si sentiva una nota un po' febbricitante, facci sapere magari un'idea, assolutamente. Bene, forse possiamo passare alla composizione invece di Segnali Radio.
2: Sì, di cui dobbiamo scusarci, tecnicamente ci sono scomparse due voci, non sappiamo bene perché abbiamo avuto degli intoppi in registrazione, una la mia, e questo non è un grande problema, e una delle ragazze, però ho legato comunque i nostri disegni, abbiamo avuto un intoppo tecnico.
1: Ok.
0: Quindi il gioco sarà scopri i disegni che non sono raccontati.
2: Scopri
0: i
2: bravissimo.
1: Che non sono raccontati. Che bello. Che bello, questo mi piace. Peccato che siano scomparse due voci, ma d'altra parte
2: sì,
1: nella puntata sulle
2: non,
1: voci
2: non riusciamo
1: le
2: a
1: voci
2: rifare,
1: la dicono.
2: Poi l'ho scoperto editando ieri, quindi non ho fatto.
1: Però è incredibile che nella puntata delle
2: mi
1: voci
2: sembra
1: due,
2: allora
1: voci
2: sono sicuro
1: siano...
2: che la mia non c'è. Poi adesso riascolto per capire se effettivamente ne manca un'altra, ma nutro un forte sospetto.
0: E allora, buon ascolto.
2: E allora buon Segnali Radio Produzioni.
5: Piri piri piri piri pipi piri piri piri piri pipi piri piri piri piri piri piri.
6: io ho fatto qui una testa che una testa e una faccia solo della persona, delle labbra con il risuono della voce. In mezzo ho disegnato una testa, una faccia di una persona e delle labbra con un risuono che raffigura la voce. Di lato ho fatto linee che fanno gridare. Qua ho rappresentato la forza che fa importante la voce per comunicare. La parola esprime il messaggio nel suo valore. A volte ci si parla e si condivide. Per parlare insieme ed essere sinceri serve la voce. Qua ho fatto vedere che la parola aiuta la gente. Bisogna organizzarsi e responsabilizzarsi chiacchierando. Voce quando c'è la comprensione dei discorsi fatti con l'aiuto.
7: Allora, per rappresentare il concetto di voce ho utilizzato due ragazzi che sventolano due bandiere italiane verso non si sa cosa, ma qualsiasi cosa che possa, che debba essere gridato, diciamo. E quindi troviamo due uomini con delle bandiere italiane e mi sembra che questo sia sufficiente per rappresentare il concetto di voce.
8: Grazie. Voce. Diamo voce a chi non ne ha. Voce per tutti i bambini che vivono nei paesi dove regna la guerra. Che si alzi in cielo una colomba di pace. Pace subito. Voce per tutti gli anziani che vivono anche loro dove regna la guerra. Pace subito. Diamo voce a chi non piace la guerra e la distruzione che ne deriva. Pace subito. Ho disegnato una colomba azzurra perché le volevo dare un riconoscimento, come la scorsa parola buona, un simbolo di pace, voce alle colombe. L'ala della colomba è rossa perché è la voce stessa della colomba, il mezzo, tra virgolette, con cui prende il volo, con il quale dà voce.
9: Cioè, con voce è venuto in mente un corteo e allora ho provato a disegnare quello, perché è un modo di dar voce e di farsi sentire. Ecco.
10: La voce di Dio ci riempie a tutti l'anima. La voce delle donne in questo secolo è stata ascoltata dai politici della terra. La voce dei popoli che sono ancora in guerra urlano che ci sia la pace nelle loro nazioni, che è stata detta da Dio, che Dio ha detto mille non più mille. La voce degli alti mi rassicura e mi riempie l'anima, perché la voce di Dio ci riempie a tutte le persone che credono nel loro Dio, siano ascoltate dai potenti della terra. Il disegno riempie le nostre anime, che viene da Dio nei nostri cuori.
11: Io ho disegnato due persone perché quando le voci si fanno distinguere le persone, ogni persona ha una voce diversa e quindi si intuisce il carattere o l'emozione della persona che ha in quel momento, capisci? E quindi a volte ci fa piacere ascoltare le voci, certe voci, ma in genere tutte le voci fa piacere, perché è vero.
12: Voce, io ho disegnato uno stadio con dei tifosi che urlano per la loro squadra, che è l'Italia, e fanno sentire la loro voce.
13: Allora, come la voce gridata dove non c'è nessuno in un'estesa radura rimane inascoltata, così può rimanere inascoltata in una grande città piena di gente. Dovremmo cominciare ad ascoltare la voce degli altri e forse un mondo migliore ci sarebbe per tutti. Ho disegnato una persona che parla in una radura e in una città piena di gente.
14: Con la voce mi riconosceva il mio cane Schultz e anche a distanza di lontananza. La voce è un episodio tragico. Mio fratello, che urlava dal male per perché gli si era scoppiato un polmone. Queste sono le voci che mi sono rimaste impresse nella mia mente. La voce di mio marito quando si lamentava dal male. Sono voci che spesso mi tornano in mente. Ma niente, è una linea che divide la mente e non la mente.
15: Grazie. Carissimi, qualora non lo sappiate, ribadisco che la schizofrenia è una brutta bestia. Lo appurai ancora proprio ieri notte. Un incubo terribile che vi racconto. In sogno mi venne Paolo, che entrava, entrava dalla porta che va dal salone e portava in volto parecchi chimosi. Diede un urlo, un sospiro atroce di chi muore e cade a faccia in giù. Mi svegliai per il soprassalto. Mi capita spesso di sognarvi e rassegnatevi, a turno capiterà a ognuno di voi. Ricordo un'altra voce di un uomo che muore. Non si trattava di un sogno. Era la voce di mio papà. L'ultima volta che lo vidi in ospedale, ridotto a 30 kg, straparlava e invece di spaventarmi con coraggio, gli risposi che, con un stesso strampalato idioma sconosciuto, che fosse una lingua degli angeli. Per un poco colloquiamo in questa strampalata lingua, poi ci acchiomattammo. Morì a 77 anni per un infarto, il terzo. Pensate che a 50, quando cominciò il suo viaggio all'interno della patologia cardiologica, con il primo infarto gli avevano proposto di essere operato niente proprio di meno che dagli annacci. Papà però rifiutò. L'intervento riuscì, ma la sua malattia continuò peggiorando. Ricordo la voce dei miei genitori in camera da letto abbracciati e mio papà che diceva a mia mamma in pianto: Silvana, non ho nessuna intenzione di morire. Il dottor Piazza, il psichiatra, con voce sommessa e addolorata, avendo saputo della morte sua, disse: anche i migliori genitori purtroppo non sono eterni. Io cerco di farli rivivere tramite i miei scritti e soprattutto nel mio blog. Scusate la tristezza, capita a volte, ma tutto si risolve. Anche solamente grazie a una bella chiacchierata con i propri più cari amici. Non sapete quanto sollievo mi porta la vostra voce, sincera ed affettuosa, che mi porta a casa come un dono, anche nelle notti più nere e inquietanti. Sicura di ritrovarla qui al CD. Vi voglio bene, Cadadi. Tre cuoricini.
16: Deluso e illuso dalla vita studentesca, tentai la strada della recitazione, prestando o almeno provando in dizione la voce ad attori. Fu una nuova emozione, ma è smarrita e sempre ambita. Il contatto con i toscani mi avvantaggiava e ingannava l'accento, tanto da sfruttarlo e usarlo.

0: Sì, confermo che mancano due voci e anche mi manca
1: E ti
0: adesso
1: manca uno spugnotto dall'orecchio,
0: è caduto uno
1: signor.
2: Cioè, c'è una decomposizione in
0: ma
2: corso. Il
0: per
2: mare,
0: un
2: mare,
0: ho
2: il
0: capito,
2: mare, quello che il mare prende, il mare dà di solito,
0: orecchio.
2: In questo caso ha preso e basta.
0: Ma che radio di pezzenti che c'ha le cuffie che si rompono. Io non lo so, abbiamo pure
2: vabbè,
0: fatto
2: qua
0: la festa facendo.
2: Facciamo quello che si può.
0: Tanto non si trova più lo spugnotto.
1: È lì, è lì.
2: Vabbè.
1: Guarda.
2: Guarda che arriva,
0: non so nuotare.
2: Tu
1: fai le ondine.
0: Io muoro se vado a pigliarlo lì.
2: Guarda che non può essere sparito, è lì sul pelo dell'acqua.
1: Starà affondando.
0: Certo, vabbè, vi tenete la cuffia rotta.
2: Senti Paolo, ma quanto vi divertite a fare segnali radioproduzioni? Secondo me tanto. Vabbè, si sente.
0: Ci divertiamo anche se c'è sempre all'inizio è sempre un momento panico. Perché quando finisce
2: foglio bianco.
0: Ah no, è quando finisce l'intervento di Sergio, ci sono questi
2: vabbè.
0: Occhi come se
2: come dire adesso
0: come il secco di Zero Calcare, cioè che guarda un po' così nel vuoto perché
2: e tutti andiamo a pigliare un gelato.
0: Andiamo a pigliare un gelato e vorremmo andare a pigliare un gelato e poi piano piano tranne quelli che sanno la parola prima che passano credo tutta la notte insonne
2: a decidere cosa disegnare.
0: Sì. E poi via via ci si diverte.
2: Però
0: sì.
2: Voi tutti questi lavori li tenete, ovviamente.
0: Sì, sì, certo.
2: Sono lì conservati, quindi ormai ce ne sono
0: una marea, cioè
2: tantissimi
0: un
2: rotoloni
0: immenso,
2: di
0: fogli,
2: disegni.
0: Sì.
2: È bellissimo, veramente
0: sì, certo.
2: Bello. Complimenti, è sempre emozionante sentirvi. Bene, peccato per le due voci perse, ma magari
0: sì,
2: si ritrovano,
0: infatti.
2: Chi lo sa. Nell'etere,
0: no. Non
2: sono
0: state
2: proprio
0: registrate, pazienza. Faremo una giornata, mi spiace più che altro per la mia chissene, però insomma mi spiace.
2: Va bene, faremo in modo di rimediare.
0: Sì.
2: Bene, ci facciamo aiutare dalla musica, Paolo?
0: Ci facciamo aiutare dalla musica e vabbè, io ho scelto in associazione a voce, una voce per me molto cara, una delle più belle secondo me che ha mai calpestato i palchi, soprattutto in quel momento era unica, poi è stato molto copiato negli anni negli anni dopo, però insomma in quella porzione di fine anni 60, anni 70 nessuno cantava così, era un modo di cantare molto americano, pur stesso.

0: Marinaio di 20 anni, bella, in effetti.
1: Molto, molto, molto bella. Sì, canzone proprio
0: bellissima. Grazie Paolo.
1: Assolutamente, grazie.
2: Poi Marinaio, c'è il Radio Marittimo.
0: Esatto,
1: ci sta, il mare torna.
0: Assolutamente a tema.
1: Assolutamente sì. Bene, siamo arrivati alla terza parte della nostra trasmissione, che apriamo con un contributo che da tanto non ci arrivava del nostro co-conduttore in remoto Marco Rucco Rufus, un contributo proprio sulla voce.
3: Il telefono, la tua voce. Io ho un rapporto particolare con i call center. Io sono solo e chiamo per ogni cosa i call center delle aziende, così, per parlare con qualcuno, segretamente sperando che sia una donna, possibilmente con la voce dolce, a rispondermi. Una voce dolce a volte ti aggiusta la giornata, le chiedi tutto, lei risponde. Non importa se lo fa per lavoro, è come il telefono amico. E chiedo le caratteristiche di un oggetto, se è compatibile con un altro, quando arriva una spedizione, il numero di tracciabilità. Quando poi mi sento proprio giù, chiedo un intervento di

0: manutenzione o addirittura un reso. Compro molto online. Io sono solo e per conoscere qualcuno faccio il volontariato in Croce Verde Sempione. E ho conosciuto una volontaria carina, alta il giusto, che lavora in banca e che mi piace. Facciamo i turni insieme, si fanno le notti, ma non riesco a parlare tanto con lei. Ci si saluta, ma è tutto limitato al cortese, al professionale. Io ho un conto in banca ed una volta chiamo la banca telefonica e all'altro capo del telefono immaginate chi è? Buongiorno, signor Marco Rucco, sono Paola Sanfilippi. Cosa posso fare per lei? Sì, sono io, Marco Rucco, della Verde Sempione. Che voce calda, suadente, disponibile. Cosa io posso fare per te? Cosa io posso fare per te? Farei tutto per te. Ma non mi riconosci? Perché non mi saluti? Adesso ti dico che ti porto via, ti dico che ti sposo, che vivremo insieme per sempre, perché il telefono ha la tua voce e ti cadono le inibizioni e ti posso dire ciò che non ti direi mai di persona. Adesso glielo dico, penso. Ma quel piglio professionale, quel tono algido, quasi metallico, mi smonta. E rotto dall'emozione, mi viene fuori. Buongiorno, mi può dire saldo? Non la vedo più. E ha cambiato turno. Forse perché ha saputo, infine, l'ammontare del mio saldo.
1: E questo era Marco Rucco Rufus.
2: Wow, bellissimo.
1: Bello, molto.
2: Grazie Marco.
1: Molto bello, sì. Grazie, molte. E perfetto, procediamo adesso con un ritorno, anche qui, fatemelo andare a ritrovare, la nostra MJ, contributi ben due sulla voce. Uno solo,
2: Uno.
1: però ne sono arrivati due, non lo so.
3: No, è uno
1: Di quanti
3: solo di un
1: minuti
3: po' meno
1: era?
3: di 3 minuti,
1: Dimmi. Perfetto,
3: due qualcosa.
1: allora
3: L'altro è
1: vado con
3: SRP,
1: questo.
3: secondo me.
1: Esatto.
4: Voce. Voce tante cose. È sonorità, dà forma concreta ai pensieri. È un insieme di vocaboli e grammatica. È qualcosa che nasce interiormente. La voce usata dall'essere umano quando parla, ride, canta, mormora, bisbiglia, piange, urla. La voce è uno strumento prezioso. È il suono prodotto dalle vibrazioni delle corde vocali. Due. Sì, ho scoperto che sono proprio due le corde vocali. E l'ho scoperto quando ho perso la voce per 40 giorni, quasi 7 anni fa. Ho scoperto della loro esistenza e della loro preziosità. Loro sono parte del motore, della nostra voce. Senza non potremmo comunicare, parlare, ridere e tutto il resto. E ho cominciato ad avere una cura assoluta perché ho misurato la sofferenza di non poter arrivare agli altri come prima. E i miei amici, appena mi sono ripresa, mi hanno detto: MG, finalmente ti sentiamo ridere di nuovo. Ragazzi, abbiamo uno strumento potente, una ricchezza notevole, preziosa. E un giorno allora ho pensato che un'eredità che vorrei lasciare è proprio quella, la voce, che ci contraddistingue sempre. L'ascolto delle voci alimenta e genera risate e paura. L'ascolto può sostenerci, affondarci, innalzarci, accoglierci, cullarci e persino ferirci. Con quei toni, i toni con le parole che diventano timbri indelebili di ricordi. La voce è molto più di un semplice suono, è un potente strumento di comunicazione. Timbro, ritmo, volume, tono rivelano in modo istintivo la nostra personalità, le nostre insicurezze, persino lo stress. L'uso frequente di un tono di voce alto può indicare difficoltà a gestire il confronto in modo assertivo, rivelando il bisogno di imporsi sugli altri. La voce ci parla, inevitabilmente, della persona che abbiamo davanti, di quale sia il suo stato d'animo, l'essere o meno in un ruolo, le sue intenzioni, le difficoltà, le resistenze, il suo stato emotivo e affettivo, di quel momento preciso. Ogni cosa traspare dalla voce, persino i silenzi e le pause indicano mutamenti emotivi e fisici. La storia di una persona è impressa nella sua voce, come in un nastro sonoro. La voce è la nostra storia. Con la nostra voce possiamo definire tantissime cose. Possiamo incontrarci, scontrarci, restare o lasciarci per sempre.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie Maria Grazia, un bellissimo excursus su cos'è la voce, l'importanza della voce. Chi ha perso la voce lo sa, effettivamente.
2: Quelle due corde vocali.
1: Quelle piccole due corde vocali alla fin fine
2: fanno un lavoro prezioso.
1: Fanno la differenza. Allora, Claudio ha apprezzato particolarmente il contributo di Marco, che dice che è tutto vero quello che ha detto, e immaginiamo che sia così proprio. Bene, bene, direi che la voce ha stimolato davvero tante considerazioni importanti. Anais dice perdere la voce quando le è successo è stato veramente, cioè ci sembra una cosina, ma invece non riuscire
2: handicap, cavolo,
1: a esprimerci.
3: Che per una che fa radio, pensa.
5: Però ha vinto un premio così senza voce.
3: Sì.
2: Ha vinto un premio senza voce.
3: Cioè, hai vinto
2: che
3: un
2: per
3: premio
2: per una che fa radio, incredibile.
3: Un docu radio senza voce.
2: Silenzioso.
1: Cioè, però anche questo è interessante. Cioè, molto interessante.
3: Forse dovresti farti qualche domanda se l'unico premio che hai vinto era quello senza voce. Vedi te. Alle interviste. Sì, si chiama pietà nei tuoi riguardi.
5: Si lasciano più andare.
3: Ma mi ricordo qual era stato il periodo che eri senza voce?
1: Non tanto tempo fa.
3: Infatti
1: qualche
3: eri
1: mese
3: simpaticissima
1: fa.
3: In quel periodo.
1: No, più che altro aveva tutti i bassi.
3: No, infatti, quindi non mai
1: era
3: ancora battuta.
1: Era pre-ping pong. Eri tutta un'altra persona
3: eri
1: prima.
3: Pre-smacco.
1: Pre-presmacco, è vero, è vero. Bene, quindi grazie tantissimo a Maria Grazia, e adesso facciamoci cullare dal nostro maestro dei tasti bianchi e neri, Matteo Tomerini, sulla parola buona voce.

0: Grande Matteo, grazie.
1: La voce del pianoforte, poi voci e registri, tanti registri, un bel pezzo. Sì. Grazie Matteo.
2: Sì, sempre veramente molto, molto bello. Grazie di cuore. Oh, siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo già anche il nostro puzzle da mandare, ma lo mandiamo al termine di tutti i contributi. E l'ultimo, ma non ultimo, ovviamente, è il contributo di Giuliana, che andiamo ad ascoltare adesso.
3: Buongiorno, sono Giuliana. Un tempo non ci facevo caso e consideravo una conquista salire in macchina e subito dopo sentire una voce che si palesava a dare le indicazioni stradali. Poi c'è stata Alexia, ti dava il buongiorno, ti ricordava di tutto e di più e si lamentava se la trattavi male e non la salutavi. Siamo sempre andati più avanti e ci siamo abituati a quelle voci artificiali, senza sfumature e sussulti. Io sono incappata in una truffa e l'ho capito più tardi, perché ho comprato scatole di un integratore che sembrava consigliato calorosamente dal professor Garattini e che invece non si segnava minimamente di fare, detto poi da lui. Tutto è perfetto, anonimo, ma mi piacerebbe sentire ancora qualcuno a tartagliare. Ciao a tutti e sempre sulla cresta dell'onda.
2: Grande Giuliana, che ci dice che forse in effetti anche l'intelligenza artificiale, che ormai modifica e sistema tutto, non è come...
0: Non c'è da fidarsi,
2: e a volte sentire anche un balbettio, insomma un po' di incespicare è cosa bella, perché ti fa pensare che sia la realtà. E quindi
0: un po' di umanità,
2: po' di umanità, esattamente. Poi ci dispiace per la truffa, accidenti, mannaggia, bisogna veramente essere sempre super come attenti. Dire attenti, perché è facile adesso con la perfezione che c'è a volte in alcuni tipi di truffe incapparci. Per cui
1: simulano un'identità che promuove un prodotto, tu dici il professor Grattini, poi che anche questo nome è così simpatico e lo compri.
2: Infatti, Garattini.
1: No, invece
2: che...
1: mi fiderei di più del
2: più
1: signor
2: di Grattini.
1: Fosse sì,
2: stato,
1: professor
2: forse
1: Grattini
2: era più...
1: più mio.
2: No, che è un famoso professore, ma evidentemente
0: professor
2: non era
0: Grattini.
2: Lui.
0: Non era lui.
2: Il
1: professor
2: Grattini.
1: Grattini può consigliare degli integratori per i gatti, probabilmente.
2: Esatto, quello sicuramente potrebbe essere. Bene, grazie tantissimo Giuliana per questo contributo e andiamo al nostro primo
1: Rewind
2: riassunto, che è quello
1: Story, giusto?
2: No, questo
1: prima
2: è quello del puzzle.
1: Non c'è una regola.
2: E questo è il suo bello, ma mi sono fatta prendere dai colori del puzzle, che è sempre bellissimo. Okay. E quindi ve lo vado a leggere, poi voi lo vedrete allegato al podcast. È sempre così, così intrigante vederlo. Allora, sarò sincera, punto esclamativo. La voce è immensa. Serietà. Sentimento. Fama. Il cinguettio dell'uccellino. Aiutare il prossimo. Coro di voci. E questo era il puzzle del gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini per questa nostra puntata numero 138 sulla voce. Mi è piaciuto molto,
0: bello,
2: devo dire.
0: La voce
2: molto.
0: Immensa,
2: anche a me. Bello.
1: A parte la voce del quel rompicoglione di uccellino.
2: Ma
1: del
2: può
1: CD
2: essere, adesso, a parte che poverino non rompe le scatole, no, però potrebbe essere anche di un altro uccellino. Tipo io al mattino ho un uccellino
1: loro
2: che sento sull'albero.
1: Ma presenza Chip. Continua.
0: Si chiama Chip.
2: Chip. Sì.
0: Chiamiamo le cose con il loro nome.
2: Esatto,
0: per
2: come dice Sergio.
1: Colpa di Chip che infastidisce il mio lavoro. Io ho perso,
0: a me è simpatico.
2: Anche a me tantissimo.
1: Io ho perso la partita con Anais perché Chip mi ha infastidito.
2: Ecco, adesso ha trovato la scusa.
0: Hai capito il capro espiatorio.
2: Ha trovato la scusa,
1: se
2: povero Chip
1: non
2: uccellino.
1: Fosse stato in salone avrei vinto.
2: No, ma no, ma lui tiene compagnia, dice la sua. Non gli piace perdere, esatto. Adesso anche colpa
1: di
2: uccellino.
1: Ma a te piace moltissimo vincere, mia cara.
2: Oh, qua ci vuole la rivincita, se no non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Senti, gli devi dare la rivincita.
4: Da quando gioco a ping pong, spesso sfido anche, diciamo, i maschi, gli uomini, perché mi dà quantità di fastidio questi pregiudizi sulle donne.
1: Ma io non avevo pregiudizio sulle donne, avevo pregiudizio
4: sì,
1: su di te.
4: Su di te. Integrato in te.
1: Io non associo te al concetto di donna. Il mio pregiudizio era di te, minuta col vestitino francese, che ne so io che giocavi a ping pong come professionista.
2: Cioè, monte di pregiudizi,
1: ci accusano
2: in realtà
1: di pregiudizi insensati. Non è un pregiudizio sulla donna, era su Anais. No. Diverso, cioè.
4: Sei visto
1: non in quanto
2: se peggio o meglio
4: con la gola, no. Non avresti visto.
1: Sì, avrei avuto che avrei distrutto comunque.
4: Quindi
1: un uomo col vestitino avrei distrutto.
2: Un donnone più alta, molto più robusta. Sì,
1: probabilmente
2: no,
1: non avrei avuto, avrei affrontato la partita con più attenzione.
4: Quindi lavora sui tuoi pregiudizi.
1: Sì, sì.
0: E sulla tua
2: consiglio di Anais.
0: Servizio.
1: Lavorerò di più sul mio servizio.
2: Ecco, ecco, che sì, esatto. Dritto anche rovescio. Questo può. E poi magari un giorno Anais ti darà anche la rivincita eventuale.
1: Che non passa quasi mai.
2: Non lo so, non lo so. Però secondo me è abbastanza agguerrita per poter...
0: Un bel laboratorio di ping pong.
1: No, ma a parte il mega torneo.
0: Ah,
1: no,
0: parte
1: il
0: mega
1: torneo. Sì, sta partendo in questi giorni un mega torneo.
0: Non dirlo ad Anais,
1: interno
0: arriva,
1: ed esterno.
4: Ma non me l'ha detto.
1: No, perché tu devi essere inserita nel torneo delle teste di serie, non possiamo metterti nel torneo del livello normale, perché sennò stravinci.
2: Vabbè, seguiranno le puntate successive, esatto, di questa tenzone.
4: Una delle prossime puntate facciamo la parola ping pong.
1: Cavoli, ping veramente, pong. Penso che Sergio non aspetti altro.
2: Non aspetti altro, nella parola stessa ping pong c'è una certa interessante
1: una
2: questione. Certo, certo, certo, certo. Sì, sì, sì, non mi sembra male. Poi la rivincita lavora anche Marco a tennis. Insomma, mi sa che ce ne hai un po' da fare in questo periodo. Però Marco non ha la gonna, quindi è più semplice da un certo punto di vista. Va bene. Sentite, che dite? Andiamo subito.
1: Chiudiamo
2: al rewind di Sergio e poi ci salutiamo?
0: C'è.
2: Perfetto, Sergio, c'è.
5: Puntata 138 di Onda Diurna Community con le parole buone. Oggi si è resa visibile una parola tanto cara alla radio, voce. Persino le voci perse oggi non si sono perse del tutto. Abbiamo ascoltato il risuono della voce e la forza del grido, la parola che esprime il linguaggio, la voce che serve, la voce che chiacchiera, la comprensione dei discorsi fatti e di quelli che restano sospesi nell'aria. Abbiamo visto due ragazzi sventolare bandiere italiane per gridare a qualcuno che è tempo di ascoltare. Abbiamo dato voce a chi non ne ha, voce per la pace, per gli anziani in guerra, per la pace subito. È stata data voce alle colombe che volando danno voce al cielo. Si può cercare la voce di Dio che riempie l'anima. E la voce delle donne, e la voce dei popoli ancora in guerra, la voce degli altri, la voce di chi deve essere ascoltato dai potenti della terra. Perché ogni persona porta una voce diversa. E le voci distinguono le persone, come gli alberi distinguono il bosco. Ci sono voci che fa piacere ascoltare, voci che arrivano come una carezza, e tifosi che urlano per la loro squadra, come se il cuore potesse diventare coro. C'è una voce inascoltata in una città piena di gente. C'è una voce che sappiamo riconoscere da lontano, più ancora che da vicino. c'è la voce di chi urla dal male e ci sono le voci che restano impresse, voci che tornano in mente quando la notte riapre i cassetti della memoria. Abbiamo sentito la voce di un uomo che muore in ospedale e straparla e all'improvviso trova una lingua degli angeli, eppure la voce del padrone, che era una casa della musica. Abbiamo sentito la voce che si alza e si abbassa secondo i toni del vivere e del mixer, e anche la voce afona, che pure continua a dire. La voce di tenore applaudita, la voce che si apprezza come quella dei doppiatori e dei conduttori. La voce alla cura, il vagito iniziale alla nascita, la voce roca, calda, umida, di chi resta nel cuore, le voci stonate come una campana, la voce timida, la voce del silenzio e poi la voce che per metamorfosi si trasforma in arcobaleno, le voci e le luci mischiate come battiti d'ala. Stare a sentire le voci dagli altrovi senza nessi, le voci dei navigatori, le voci artificiali, e mentre tutte parlano insieme, nessuna somiglia all'altra. Una viene dalla terra, una dal dolore, una dalla memoria, una dalla speranza. Una nasce da un vagito, una da una preghiera, una da un grido, una da un silenzio. E tutte chiedono la stessa cosa. Di non essere lasciate sole, perché una voce vive davvero solo quando trova qualcuno capace di ascoltarla.
0: Grazie Sergio, come al solito una capacità di sintesi e un tocco poetico.
2: Sì, di mettere insieme un po' tutto, come dire, a modo suo, e questo è veramente veramente bellissimo. Grazie Sergio, non era facile oggi, vista la composizione di
1: tanto
2: tutti,
1: materiale,
2: sì, tantissimo materiale. Marco aggiunge anche la voce del frame, giusto? Anche
0: è vero.
2: In effetti la voce del frame. Bene, direi che siamo arrivati alla fine
1: oggi.
2: Di questa puntata. Noi ci diamo appuntamento tra 2 settimane.
1: Come community, sì.
2: Come community, e la parola buona sarà la parola nome. Quindi
1: invece tra solo 7 giorni, giusto?
2: 7 giorni,
1: in diretta,
2: sì.
1: In salone per l'onda diurna.
2: L'ultima puntata
1: live.
2: Di questa stagione, quindi se volete veniteci a trovare, saremo molto contenti di accogliervi. Possiamo salutarci, quindi direi che salutiamo Anaïs per essere stata nostra ospite oggi e avere raccolto le nostre voci per una puntata che porterà anche alla Radio Svizzera, e quindi grazie di cuore per la sua attenzione.
0: Grazie a Donatella, come sempre regina delle scalette e conduttrice della trasmissione.
1: Hai meschiato le carte, non si capisce più nulla. Grazie a Nicola Mogno in cabina di regia, mixer, radiofonia e sandali.
2: E grazie ovviamente a Paolo Di Liberto in conduzione e scelta dei brani musicali per questa puntata di oggi. Grazie ai nostri co-conduttori in remoto, Sergio Astori e Marco Rucco Rufus, e ovviamente a tutte le persone che ci hanno ascoltato oggi, le persone che hanno contribuito a questa bellissima puntata. Un saluto carissimo.
6: Saluto e Paolo allenaci a ping pong.
1: Non ci sono dubbi.
2: Perché l'ultima parola ce l'ha Anaïs. Buon pomeriggio a tutti, come dice Marco. Ciao.
0: Evviva, ciao.

random. Kutze bleibt und schießt aufs Gegner.

0: c'è un po' di delay.
1: Devo capire anche se gli arriva.
0: No, siamo noi. Giustamente. Uè.

0: Stai streamando.
1: Non si sente
0: Però
1: nulla.
0: non fresca ancora la nostra
1: Stai
0: voce.
1: streamando.
0: Però.

sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

fissati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

suonavi che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

semideus tutin. Els semideus controlen

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che